0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: You're listening to Resonance Extra.
2: Hello, this is a show from Radia. Your group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, you give artists the challenge to make radio that works across all of Europe and beyond. Are you up for it?
3: Perché tanto cibo, signor Iacovitti, e in particolare tanti salami nelle sue tavole?
4: Salame, adesso fate il riferimento di tutta questa grazia di Dio che è qua. Il salame mi piace, non lo posso mangiare da qualche anno per ragioni, diciamo, di diabete, eccetera.